0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok, Facebook,
2: Twitter.
1: Estamos
0: en todas
1: partes. En todas partes. Ponte Ixa FM 99.3 1046.